0: of the 90s.
1: Radio dance floor.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è

0: secondo Fabri DJ. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1994.

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s.
4: Radio dance floor.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: What's up, y'all? This is Tupac.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: This is the Basement Jazz.
9: What's up with Destiny's Child?
10: This is Big Will Smith.
11: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Tro.
12: Hi, this is Madonna.
13: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 6:04.
3: Dance Floor.

la radio si apre, non troppo, quel tanto che basta per far entrare più luce nella stanza. Poi sotto comincia a salire qualcosa di più caldo, più vicino, come una voce che non arriva dalla console.

posto, più spazio sopra la testa. Ma il prossimo giro non resta sospeso, ti viene incontro. Titolo semplice, voce diretta, cassa davanti. Digital Rockers, Because I Love You.

nella tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Hai le cuffie o due casse accese in una stanza qualunque e per un attimo la musica costruisce un posto tutto suo. Resta lì. DJ Panda, My Dimension.

La cassa si fa più dura, il giro più serio, le luci più basse. Casanova sorride appena perché sa che questo cambio non arriva per accompagnarti, arriva per rimetterti dritto davanti alle casse.

0: Dance Box chiude la sequenza con un disco che non va spiegato troppo, va fatto entrare. DJ Herbie, King of Rock.
1: Okay, people, we got a time. Okay. All right.

non chiude di colpo, abbassa le luci, lascia più aria intorno alla cassa e tiene ancora il disco che gira. Come se il mare fosse da qualche parte dietro la console. Non lo vedi, però lo senti arrivare piano. Come Raf by Picotto, Ocean Whispers.

0: Siamo all'ultimo giro, quello che non vuoi staccare subito. Come quando togli le cuffie, ma il disco sembra andare ancora, da qualche parte, sotto il rumore della stanza. La cassa scende, il volume torna nel presente, ma qualcosa resta. Forse nella testa, nel cuore, in quel pezzo di giornata che adesso suona diverso. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Il flusso si chiude, ma il movimento no. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:05.
3: Dance floor.
6: Welcome.
3: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso per un incidente sulla A32 Torino-Bardonecchia, tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in entrambe le direzioni. Sulla A4 Milano-Venezia code per un incidente tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione Milano. Sulla diramazione Predosa-Bettole resta chiuso per lavori lo svincolo di Novi Ligure, sia in entrata in direzione della A26 dei Trafori che in uscita per il traffico proveniente dalla Milano-Genova. La riapertura è prevista per il prossimo 31 agosto. Sulla A1 Bologna-Firenze lavori di ripristino a seguito di un incidente rallentano il traffico tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Contestualmente chiuso lo svincolo di Calenzano in uscita per il traffico proveniente da Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: DJ, turn it up.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Ciao, siamo Take That.
7: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: You know what it is? Radio Dance Floor.
2: Back to the 90s.
0: Su Radio Dance Floor c'è

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Resta chiuso per un incidente il tratto della A32 Torino-Bardonecchia tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Traffico in coda per un incidente sulla A27 Mestre-Belluno fra Treviso Nord e il bivio per la A28 Conegliano-Portogruaro in quest'ultima direzione. Sulla 1 Bologna-Firenze per lavori di ripristino a seguito di un incidente, traffico in coda tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Ricordiamo che sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. In Campania code per traffico intenso sulla 30 Caserta Salerno alla barriera di Mercato San Severino in direzione Caserta. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

activate.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Radio Dance Floor.
13: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda sulla A32 Torino-Bardonecchia, all'altezza di Susa Autoporto in direzione Bardonecchia. Da poco riaperto il tratto della A32 tra Susa Autoporto e Ulx Ovest verso Bardonecchia, in precedenza segnalato chiuso per un grave incidente avvenuto all'alba di questa mattina all'interno della Galleria Giaglione. Traffico in coda per un incidente sulla 10 dei Fiori tra Celle Ligure e Arenzano verso Genova. Un sinistro anche sulla Milano-Bologna in colonna il traffico tra Parma e Fidenza verso Milano. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola verso Bologna. Trafficato anche il tratto toscano dell'Autosole con code a tratti tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. In Campania code per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fratte e Baronissi verso Avellino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor. 1994.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

hits from back in the day. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, I'm Sugar Babe.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A22 del Brennero tra Affi e Dalavio in direzione del Brennero. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla A1 Milano-Bologna tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Intenso il traffico anche sulla A14 Adriatica con code a tratti tra Forlì e Imola verso Bologna. Sul tratto toscano dell'Autosole code per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. In Campania code per un incidente sulla A1 Roma-Napoli tra la A3 Napoli-Salerno e Casoria in direzione Roma. Un incidente anche sul tratto pugliese della A14 in colonna il traffico tra le uscite di Trani ed Andria in direzione Pescara. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor. Turn on that radio, the sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: back soon.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Retape. Mixtape. Come back soon.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
3: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
2: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 15:02.
4: Dance floor.

0: e ti spenghi. T'accende e ti spenghi. Saluta con la maschera. Saluta senza maschera. Saluta con la maschera a metà. Cominciamo con Dennis Jack, la parte mixata, super mixata, molto mixata, anche troppo mixata. Da questa parte c'è la parte parlata, da questa parte c'è la parte.
1: Bravo.
0: Cominciamo subito perché direi che c'è voglia di ascoltare un po' di musica 90, talmente 90 che cominciamo con due pezzi del 90. Pizza International con Dubby Good To Me. C'è bisogno che sappiate che il frontman del gruppo, nonché colui che ha scritto questa canzone, è

0: ascoltato intanto su Masterchef 90 un'icona, una traccia, insomma un'icona gay, una canzone che piaceva tanto agli omosessuali. C'erano gli artefici di questo gruppo che andavano in giro con petto villoso, pelo fluente, anche troppo pelo, anche
1: pelo ponneso.
0: Il pelo ponneso, fai una roba, la maschera, puntellatela con i chiodi, non lo so. Erano i London Beat con I've Been Thinking About You, roba bella, tanta roba. Numero uno. Numero uno in tutta Europa e negli Stati Uniti, molto uniti. Adesso arriva M.A.R.S. con Pump Up the Volume dall'86, la Madonna, Disco Out of Date. So per dirla proprio in maniera un po' professional, vabbè, Disco Out of Date, ma vai a cagare, vabbè. Che però suoniamo perché è da considerare effettivamente uno dei dischi chiave per l'evoluzione del genere dance house, realizzato oltretutto utilizzando le prime tecniche di campionamento. Quindi, e in quanto a campionamento, il nostro Dance Jack ne sa, è un campione del campionamento, ha vinto il campionato del campionamento.

con il Keytronic Ensemble, con Calypso House dal 91, altro pezzo decisamente importante per il mondo house, che ne ha contrassegnato le sonorità, che ne ha in qualche modo tracciato il percorso in un certo modo. Mamma mia, quando dico le cose complicate mi piaccio veramente tanto. Così come il prossimo, che è un altro simbolo, un altro disco simbolo della neonata house music. Sto parlando di Sueño Latino, con l'omonima Sueño Latino dell'89. Questo è un altro pezzo leggermente out of date. Sta cosa dell'out of date mi piace, anche un certo

0: Valerio Semplici e Cieco Complicato, molto. E Mirko Limoni, che era uno di quelli. Con la modella Catherine Keenot? No.
1: Che buono!
2: Certo, è Keenot.
3: L'altro modo di Periscope.
0: Famosa modella da San Pellegrino che faceva in tempo perso anche la canta. Chi non la conosce?
4: Ma a questo punto in Masterchef 90 ascoltiamone tre di fila, senza alcuna ciumbiata da parte mia. Quindi subito 740 Boys, featuring Two in a Room con Chimmy Shake. Subito dopo Sing with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me.
5: In che senso?
4: Ma subito Marshall Jefferson con Move Your Body.
0: Anche questa volta un pezzo out of date.
4: Ma in realtà assolutamente contestualizzato, perché nella puntata della storia della musica house non potevamo esimerci dal suonare il primo disco house internazionale di sempre.
1: Yeah.
4: E in ogni caso, tra Everybody Everybody e Move Your Body, visto che si parla di body, Daniel Jack eseguirà un mixaggio tantrico.

0: Christian con Shut Up in Sleep With Me dal 95. Adesso ci prendiamo una piccola promo pausa molto rifocillante e poi torniamo a Frano molto, soprattutto in Masterchef 90. State qua perché torniamo con una roba bella, Real Bell, Real McCoy con Love in Devotion. Bella.
1: Masterchef 90, we'll be back.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, coda per un incidente sulla 22 del Brennero tra Affi ed Alavio in direzione Brennero. Proseguendo nella stessa direzione incontriamo un altro incidente con incolonnamenti tra Trento Nord e San Michele. Sull'Autosole si rallenta per materiali dispersi tra Incisa e Arezzo in direzione Roma. Più avanti troviamo code per un veicolo in panne tra Valdichiana e Chiusi. Passiamo in Liguria, dove abbiamo code per un veicolo in panne sulla 10 dei Fiori tra Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia. Anche sulla 14 Adriatica per un incidente con auto in fila tra Monte Marciano e Senigallia in direzione Bologna. Infine sul traforo del Monte Bianco, attese di circa 2 ore dal piazzale italiano verso Chamonix e attese di 1 ora dal piazzale francese verso Courmayeur. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dal 95 e adesso arrivano gli Usura con Sweat dal 93.
1: Si suda, sweat, poi anche isotonico e si risuetta.
2: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

0: era Paradiso con Bailando dal 97, uno dei dischi più brutti dell'Eurodance, decisamente, che però è stato un successo internazionale, probabilmente grazie alle parrucche colorate della singer, che si possono apprezzare in due video. In una esce e non fa null'altro, non fa, ma slingua, non mi ricordo, con due amiche. Nell'altra esce con due maschi.
1: Quindi viva la bisessualità dance, Eurodance.
0: E andiamo avanti con Prezioso featuring Marvin, che è rimasto uguale, era senza capelli negli anni 90, era senza capelli oggi, ma è fisicatissimo. Prezioso featuring Marvin, adesso in Masterchef 90 con Tell Me Why, ballatissima dal 99.

Eurodance in chiave progressive, Raff by Picotto, che poi è sempre lui, cioè era Mauro by Picotto, cioè Raff. Raff by Picotto con Beccalo Symphony, uno dei dischi simbolo della Mediterranean Progressive. Madonna, quando mi fanno di ste cose. Questa è stata la puntata dell'Out of Date della Mediterranean Progressive, la Progressive, quella mediterranea, con un po' di timo, un

ascoltato un pezzo assolutamente made in Germany e ne abbiamo ascoltato un altro prodotto da un DJ il cui pseudonimo è tedesco, con la traccia tedesca, ma lui è assolutamente italiano. Einstein Dr. DJ con Automatic Sex, in realtà è Automatic Sex, ma poi insomma in Germania veniva citato in radio come Automatic Sex, con il senso della traduzione assolutamente tedesca. E a questo punto Dance in Italy, arrivano gli anni degli 883 in chiave dance, Gli Steam Remix in Master Check 90.

0: Termina anche questa puntatona di MasterChef 90. È stato bello stare con voi. Grazie anche a chi ci ha deliziati con la sua parte super tecnica, super mixata, con la sua Roland che mi ha fatto i campionamenti qua e là, su e giù, destra e sinistra, cioè Dennis Jack. Grazie da Cecco Corvace. L'appuntamento è per la prossima puntata, quindi è brevissimo. Ma ad ogni modo ricordate di fare un salto sulla nostra pagina MasterChef 90, di fare un salto sulla pagina di Dennis Jack per sapere qualcosa sul nostro tour, per le info booking ceccocorvace77@gmail.com. È veramente tutto, grazie a tutti e continuate ad ascoltare MasterChef 90. Alla prossima,
1: MasterChef 90.
2: We'll be back next week.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 16 e un minuto.
3: Dance floor.
6: Welcome.
3: Anni 2000.
6: Welcome.

0: check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
1: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.

0: to the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e un minuto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate e ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di agosto 1997. Timeline ci porta ad esplorare un lontano mese, il mese di agosto del 1997, una fine estate caratterizzata sullo sfondo dall'inasprimento della sanguinosa guerra civile in Algeria, il decennio nero, guerra iniziata nel 1992, tensioni e massacri causati dal colpo di stato militare che annullò le elezioni democratiche vinte dal partito islamico FIS, scatenando la dura reazione delle fazioni armate stesse. Anche questo è Timeline.

0: partiamo da due scomparse che per ragioni diverse sono entrate nella storia. 4 agosto 1997 muore la donna più longeva della storia, Jeanne Calment. Muore infatti a 122 anni nella cittadina francese di Arles e suo il primato della donna più anziana di sempre, riconosciuto dal Gerontology Reuters Group, sopravvissuta a tutta la sua famiglia, la simpatica super nonna francese che fino a 100 anni è andata in bicicletta, rappresenta un caso straordinario di individuo ultracentenario per la medicina mondiale. Secondo i medici che l'hanno seguita fino agli ultimi istanti di vita, l'origine della sua longevità è da ricercare in fattori ereditari. Amica in gioventù del grande pittore Van Gogh, Jeanne ha vissuto un'epoca cruciale della storia della Francia e non solo. Dall'avvento della Terza Repubblica alle guerre mondiali, agli orrori del nazismo, alla caduta del muro di Berlino. Nel 2003 il gruppo rock francese Les Amis des Femmes le dedicherà una canzone dall'omonimo titolo. La seconda morte avvenne domenica 31 agosto 1997, è quella di Lady Di, Lady Diana, in un incidente automobilistico. Usciti dall'hotel Ritz di Parigi, in Place Vendôme, Diana Spencer, ormai separata dal principe Carlo d'Inghilterra, in compagnia del nuovo compagno, Dodi Al-Fayed, figlio del milionario egiziano ed ex proprietario dei magazzini Eros, si allontana sulla Mercedes cercando di seminare i fotografi. Appena trascorsa la mezzanotte, imboccano a velocità sostenuta il tunnel sotto il Pont de l'Alma, un urto sul muro destro e poi la fine della corsa contro il 13° pilone del ponte. Lo schianto è fatale per Al-Fayed e l'autista Henry Poe, che muoiono sul colpo. Diana, ancora in vita, viene trasportata al vicino ospedale di Pierre-Salpêtrière, dove per le gravi lesioni interne spirerà 2 ore dopo. Unico superstite è Trevor Rhys-Jones, guardia del corpo di Diana. 6 giorni dopo, il 6 settembre, a Londra si svolgono i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo ad un fiume umano di circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti, trasmesso dalle TV di tutto il mondo, nel corso del quale Elton John esegue una versione modificata della celebre Candle in the Wind. Neanche la morte riesce ad offuscare il mito di Lady Di, la principessa amata dalla gente e impegnata in numerose attività solidali, in primis per i malati di AIDS. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche, che si scontrano con la verità dei fatti emersi dalle indagini. L'autista della Mercedes aveva nel sangue oltre 1,7 millilitri di alcol per litro, 3 volte più della soglia tollerabile. Si scopre che prima di mettersi alla guida l'uomo ha consumato 4 cognac associati a farmaci antidepressivi. Inoltre, per diversi periti, lui, Diana e Dodi avrebbero avuto maggiori chance di salvarsi se avessero indossato le cinture di sicurezza. L'unico che le aveva allacciate, la guardia del corpo, risulta non a caso il solo superstite.
1: Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente questa sera sotto, questa notte, la notte appena trascorsa, sotto un tunnel di Parigi. La principessa Diana è morta in un tragico incidente stradale assieme al suo compagno, il ricco miliardario egiziano Dodi Al-Fayed. Dovremo vedere le prime immagini che ci sono arrivati da Parigi dell'incidente. Cercavano di sottrarsi a un inseguimento dei fotografi che l'hanno inseguita appena uscito dal ristorante Ritz, dal centro di Parigi. Si dirigevano verso questo tunnel e sotto quel tunnel l'autista ha accelerato per sottrarsi ad alcuni fotografi che con motorini la stavano inseguendo. Sotto la Mercedes è rimasto subito Dodi Al-Fayed, è morto sul colpo. Lady Diana invece è stata estratta ormai morente.

Il 5 agosto 1997 inizia a New York il processo federale contro Ramzi Youssef, la mente dell'attentato al World Trade Center del 26 febbraio 1993. Durante le dichiarazioni di apertura di quella giornata, l'accusa rivela che Youssef si era vantato con gli inquirenti del suo reale obiettivo: far crollare una delle torri gemelle sull'altra per uccidere migliaia di persone. Il dibattimento in aula si apre ufficialmente il 5 agosto 1997 con i discorsi introduttivi dei procuratori federali. L'accusa è molto chiara. Youssef era accusato di aver fabbricato e fatto esplodere la bomba nel parcheggio sotterraneo del World Trade Center il 26 febbraio 1993, provocando 6 morti ed oltre 1000 feriti. L'arresto precedente, dopo essere fuggito subito dopo l'attentato, è stato catturato a Islamabad, in Pakistan, nel febbraio 1995 e successivamente estradato negli Stati Uniti. L'esito del processo? Pochi mesi dopo l'apertura del dibattimento, il 12 novembre 1997, Youssef è stato dichiarato colpevole. Nel gennaio 1998 è stato condannato all'ergastolo più 240 anni di prigione, pena che sta scontando nel carcere di massima sicurezza ad Ex-Florence, in Colorado. Restiamo ancora negli Stati Uniti. 14 agosto 1997, il giudice federale Richard Mash ha formalmente condannato a morte Timothy McVeigh per l'attentato di Oklahoma City del 19 aprile 1995, l'atto di terrorismo interno più sanguinoso nella storia degli Stati Uniti. McVeigh, un veterano della guerra del Golfo di ideologia antigovernativa, fece esplodere un camion bomba davanti all'edificio federale Alfred Murray. L'attacco causò 168 morti, tra cui 19 bambini e oltre 600 feriti. Dopo la condanna formale del 14 agosto 1997, McVeigh è stato trasferito nel braccio della morte ed è stato giustiziato l'11 giugno 2001 nel penitenziario federale di Terre Haute in Indiana. Tutto questo è Timeline.

0: Nel mese di agosto 1997 si celebra in Italia un altro processo dall'ampia risonanza, quello al criminale nazista Erich Priebke. Il 9 agosto 1997 la Corte di Cassazione stabilì che Erich Priebke, criminale nazista coinvolto nel massacro delle Fosse Ardeatine, sarebbe stato processato da un tribunale militare. Il 9 agosto 1997 si colloca nel pieno delle convulse vicende giudiziarie italiane a carico del criminale nazista. L'ex capitano delle SS e criminale di guerra tedesco responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944, data in cui le truppe naziste di occupazione trucidarono 335 civili e militari italiani all'interno delle cave di Pozzolana sulla via Ardeatina come rappresaglia all'attentato di via Rasella. Pochi giorni prima, il 22 luglio 1997, il Tribunale Militare di Roma aveva emesso la sentenza del processo di secondo grado in appello. La Corte aveva condannato Priebke a 15 anni di reclusione per omicidio aggravato e continuato. La condanna e gli sconti che avvennero successivamente fecero molto discutere. Nonostante la condanna a 15 anni, i giudici disposero l'applicazione di 10 anni di amnistia legata ai condoni post bellici del 1945 e il computo della carcerazione preventiva già subita. Di fatto, la pena residua da scontare era minima. Si arriva dunque agli arresti domiciliari. Proprio nei primi giorni di agosto del 1997, a causa dell'età avanzata del detenuto, 84 anni, e delle sue condizioni di salute, la magistratura militare concede a Priebke la detenzione attenuata. Il criminale nazista rimase così agli arresti domiciliari, trascorsi provvisoriamente in un monastero francescano vicino a Roma prima del trasferimento definitivo. Non mancarono naturalmente le proteste. Questa decisione, unita al mancato riconoscimento immediato dell'ergastolo, scatenò una fortissima ondata di sdegno e proteste pubbliche da parte della comunità ebraica e delle associazioni dei familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine. La situazione giuridica di quell'agosto 1997 non fu definitiva. I successivi ricorsi portarono il caso davanti alla Corte di Cassazione. Il percorso processuale si concluse solo nel novembre 1998, quando la Cassazione confermò la condanna definitiva all'ergastolo per Priebke, che scontò il resto della sua vita in regime di detenzione domiciliare a Roma fino alla morte avvenuta l'11 ottobre 2013 all'età di 100 anni. È proprio partendo dai funerali del criminale nazista che prende avvio la scheda che ricostruisce la vicenda di Erich Priebke.
1: Erich Priebke e quei nazisti che continuano a fare paura anche da morti. La tensione scatenata dai funerali e dalla destinazione della scomoda salma del boia delle Fosse Ardeatine altro non incarnano che l'antico timore di conferire a dei mostri l'aura del mito. Lontana dallo scrivere la parola fine al suo caso, la conferma dell'ergastolo pronunciata dalla Cassazione nel 1998 nulla ha potuto contro la lacerante memoria che una figura tanto controversa come Priebke porta con sé. L'orrore che lo fa conoscere al mondo porta la data del 24 marzo 1944, quando in rappresaglia all'uccisione di 33 tedeschi ordinerà la fucilazione di 335 ostaggi italiani nelle cave delle Fosse Ardeatine a Roma. Senza neanche premurarsi di nascondere la sua identità, Priebke si rifà poi una vita a San Carlos de Bariloche, ai piedi delle Ande argentine. Ed è qui che nel 1994 viene ritrovato da una troupe dell'emittente americana ABC. La scelta dell'Argentina non è peraltro un caso. Accolti a braccia aperte dal presidente Perón, tanti altri esponenti del Reich hanno approfittato degli ultimi mesi della guerra per cercare rifugio dalla giustizia internazionale che a breve li avrebbe inseguiti. Tra chi alla fuga ha preferito la morte c'è lo stesso Hitler. Alla storia è stato consegnato il suicidio con la moglie Eva Braun nel bunker dove aveva trascorso le sue ultime ore, ma i resti carbonizzati trovati nel giardino non sono mai stati ufficialmente identificati. Simile il destino di Joseph Goebbels, il celebre ministro della propaganda del Reich, che prima di togliersi la vita fece avvelenare anche i 6 figli. E anche qui la versione di resti troppo carbonizzati per essere riconosciuti ha risolto il problema di una scomoda salma. Fantasmi che, sepolti per decenni, vengono ora tutti riportati alla luce dal caso di Priebke, un nome per i più sinonimo di strazio e dolore, ma che ancora nelle ultime ore qualche lefebriano definiva un buon cattolico e un soldato fedele.

ancora un fatto di cronaca nell'agosto 1997. Il 22 agosto 1997 viene arrestato il pastore di origine macedone Halivedi Asani, che confessa di essere l'autore del brutale duplice omicidio noto come il delitto del Morrone di alcuni giorni prima. Il 20 agosto 1997, nei boschi del Monte Morrone, in Abruzzo, vicino Sulmona, tre giovani escursioniste della provincia di Padova vennero aggredite. Sono Tamara Gobbo, di 23 anni, e Diana Olivetti, di 26, che furono brutalmente uccise a colpi di pistola, e poi Silvia Olivetti, la terza ragazza, che riuscì a salvarsi miracolosamente fingendosi morta, fuggendo poi per dare l'allarme. Halivedi Asani, un pastore macedone di 24 anni che viveva isolato in quella zona, fu identificato grazie alla precisa testimonianza della ragazza sopravvissuta e quindi arrestato, confessando i brutali omicidi. Asani venne condannato all'ergastolo dopo aver scontato i primi anni di reclusione nel carcere di Sulmona. Nel 2005 è stato estradato nella Repubblica di Macedonia per continuare a scontare la pena nel suo paese di origine. Tutto questo è Timeline.

0: cambiamo decisamente argomento e parliamo di musica, facendo riferimento alla classifica italiana riportata dal sito accadeoggi.it del 23 agosto 1997. La sezione album è nettamente dominata dalla musica italiana, mentre tra i singoli ci sono molte produzioni destinate al dance floor, espressione di una vitalità artistica di grande energia. Partiamo dalla sezione album. Romanza, l'album di Andrea Bocelli, al primo posto. La dura legge del gol, sono gli 883 ad occupare la seconda posizione. Dimmi cosa succede sulla terra, Pino Daniele, al terzo posto. Ligabue al quarto posto con Su e giù da un palco. I Litfiba in quinta posizione con Viva Litfiba. Mondi sommersi, ancora i Litfiba in sesta posizione. Lei, gli amici e tutto il resto di Neck al settimo posto, mentre Backstreet Back, Backstreet Boys all'ottava posizione e al nono posto i Prodigy, The Fat on the Land. Ok Computer, album storico di Radiohead, al decimo posto. Nella sezione singoli, I Be Missing You di Puff Daddy e Faith Evans al primo posto, Free di Ultra Nate occupa la seconda posizione, Ola La Chui Vissa al terzo posto, mentre Paradiso con Bailando occupa la quarta posizione, Last Night on Earth gli U2 al quinto posto, Bittersweet Symphony dei Verve al sesto posto, Coming Back il DJ Dado occupa la settima posizione, mentre gli Oasis Do You Know What I Mean all'ottavo posto, Maria di Ricky Martin alla nona posizione, mentre al decimo posto Wanna Be Like a Man, ancora musica per il dance floor con Simon J. Non si può naturalmente trascurare l'evento tipico dell'estate, il Festival Bar, alla sua 34esima edizione dal 5 giugno al 2 settembre. Il 34esimo festival si svolse durante l'estate del 1997 in 9 puntate registrate presso Piazza Sordello di Mantova, l'Arena di Pola, l'Arena Alpe Adria di Vignano Sabbia d'Oro e Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della finalissima trasmessa su Italia 1. Il vincitore dell'edizione fu Pino Daniele, sia nella categoria singoli con Che male c'è, sia in quella album con Dimmi cosa succede sulla terra. Come sempre, alla manifestazione fa seguito la Festival Bar Compilation. Festival Bar 1997 Compilation era divisa in tre diverse pubblicazioni, una intitolata Festival Bar 97 con i brani di maggior successo e pubblicata dalla Mercury, e le altre due, Festival Bar Latino e Festival Bar Super Dance, erano pubblicate dalla Polydor ed erano tematiche, includendo rispettivamente i principali successi di pop latino e di musica dance, espressione dei generi che andavano per la maggiore in quegli anni. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline. Ballando,
1: ballando. Domani sera alle 20.45 su Italia 1 torna Festival Bar con i big della tua estate giovane. Amadeus e Simona Ventura dall'Arena di Pola presentano Lucio Dalla, Bon Jovi, Litfiba, Gary Barlow, Antonacci, Cole Young, Texas, Siria, Energypsy, Alexia, Cobra, Vecchioni, Los Locos e Ricky Martin. Festival Bar 97. La tua estate in musica. Domani sera alle 20.45 su Italia 1.

0: Alcune curiosità. Il 29 agosto 1997 nasce Netflix per opera di Mark Randolph e Reed Hastings a Scott Valley in California, avviando un servizio innovativo di noleggio DVD online tramite posta che successivamente rivoluzionerà l'industria dell'intrattenimento con lo streaming e la produzione di contenuti originali. Il sito web è stato lanciato il 14 aprile 1998, mentre il servizio di streaming è arrivato in Italia il 22 ottobre 2015. Parliamo di vacanze. Le vacanze degli italiani sono profondamente cambiate nel corso degli anni, a partire dai primi esodi di massa degli anni 60. Vi propongo un breve ed interessante servizio realizzato dalla redazione della Vita in Diretta l'8 agosto 2017.
1: Per anni è stato un traguardo, un rituale, ma soprattutto un modo per riuscire a staccare dalla routine della vita quotidiana e ricaricarsi. La vacanza. Come l'anno scorso. Ma com'è cambiata nel tempo? A partire dagli anni 50 le vacanze diventano un vero e proprio diritto. Innanzitutto non si chiama vacanza, bensì villeggiatura. L'Italia si popola di flotte di famiglie che dalle città si riversano nei luoghi attrezzati. Sapore di sale. Inizialmente consistono in gite fuori porta che si svolgono in giornata. Il cibo viene portato da casa e consumato nelle affollatissime spiagge. Passano gli anni e i giorni di villeggiatura aumentano da 4 a 20. Siamo negli anni 60, gli anni del boom economico dove dilaga positività e voglia di vivere. Di auto in una famiglia a medio reddito ne basta una e la stessa viene utilizzata per partire tutti insieme. Carica fino al tetto di valigie legate con gli appositi elastici. Al mare, ai monti o in località termali o ancora nei campeggi ci si muove persino in autostop. E dopo lunghe code di traffico si arriva finalmente ai mitici e intramontabili bagni o stabilimenti balneari. Tutti sotto gli ombrelloni a mostrare anche il primo bikini. E mentre dai jukebox vengono trasmesse le note delle hit del momento, si popolano anche le terrazze. Basta anche solo uno sguardo, un ballo guancia a guancia per suscitare vibranti emozioni e immaginare un futuro dove tutto si può ancora realizzare e tutto è ancora possibile. Timeline.

0: Anche nel mese di agosto 1997 si registrano alcune uscite cinematografiche importanti. Vi ricordo due film: Batman e Robin, uscito nei cinema degli Stati Uniti il 20 giugno 1997, mentre in Italia è arrivato nelle sale il 29 agosto 1997. La regia è di Joel Schumacher. Nel cast troviamo Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze, Victor Freeze, George Clooney, Batman, Bruce Wayne, Chris O'Donnell, Robin, Dick Grayson, Uma Thurman, Poison Eve, Pamela Asley, Alyssa Silverstone, Batgirl, Barbara Wilson.
1: Verrà un giorno in cui Gotham City sarà testimone dell'eterno conflitto tra la giustizia e il male. Quel giorno è arrivato. Quel giorno è adesso. Arnold Schwarzenegger è Mr. Freeze.
2: Non mi manderai al fresco.
1: George Clooney è Batman.
3: Non te l'ha detto la mamma che non bisogna giocare con le armi?
2: Odio la gente che parla durante il film.
1: Chris O'Donnell è Robin.
4: Tu dimmelo e io ti bacio.
1: Uma Thurman è Poison Ivy.
5: Tu baciami e io te lo dico.
3: Ecco perché Superman lavora da solo.
1: E Alicia Silverstone è Batgirl.
5: Quelle come te rovinano la reputazione delle donne.
1: Un cocktail letale di ghiaccio con una spruzzata di veleno. Un'immane sfida per i nostri eroi in nero. Un film di Joel Schumacher. Batman e Robin.
2: Previsioni del tempo. Gelo in arrivo.
0: La seconda pellicola è la commedia di produzione inglese Full Monty Squattrinati Organizzati, film uscito negli Stati Uniti il 13 agosto 1997 e nel Regno Unito il 29 agosto 1997. In Italia la pellicola ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche qualche mese dopo, precisamente il 12 marzo 1998. La direzione è di Peter Cattaneo con Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Hardy e William Snape. A Sheffield, maggiore centro siderurgico britannico, sono finiti i bei tempi degli anni 60. Acciaierie e fabbriche hanno chiuso i battenti, il lavoro si è automatizzato e molti operai sono stati licenziati.

0: intervengono ed interrompono le prove e arrestano tutti. I sei amici pensano di abbandonare tutto, ma il proprietario del locale dove è prenotato lo spettacolo dice che sono stati venduti molti biglietti e allora Guts torna alla carica, convince di nuovo i più incerti, tra cui Dave, che aveva trovato lavoro in un grande magazzino, ed il gruppo si prepara. Finalmente si va in scena e gli improvvisati artisti eseguono il loro numero di striptease fino in fondo senza veli. Tutto questo è Timeline.
1: Spogliarellisti, voi.
2: Solo quello, questi lo facciamo anche noi.
3: Solo che non posso, vero?
1: Perché no?
4: Perché tu sei grasso e lui è magro e siete tutti a due dei cessi.
5: Quest'anno, se vorrete avere successo, dovrete spogliarvi.
6: Non canti?
7: No.
6: Non balli?
7: No.
6: Che sai fare?
7: Questo.
8: Cool Monty, squattrinati e organizzati.

La conclusione del nostro incontro è, come da consuetudine, dedicata alla pubblicità, efficace strumento di valutazione di usi, costumi e consumi dell'agosto 1997, un tempo ormai piuttosto lontano.

0: lontano. Curioso lo spot delle pagine gialle, il giallo con tutte le soluzioni, oppure un classico della scuola degli anni 90, la smemoranda da 20 anni non ti delude mai, e base dello spot con Ligabue in uno spot dinamico e assai curato.
1: Da 20 anni non ti delude mai.
0: Parliamo di cibo, a cui nel mese in cui la prova costume è quanto mai importante è dedicato ampio spazio. Partiamo dalla Coca-Cola Light con il claim goditela fino in fondo.
2: Coca-Cola Light, goditela fino in fondo.
0: O ancora la carne in scatola Manzotin, perché è Manzotin che fa la differenza.
3: Oh, una Manzotin con una patata bollita.
4: Ancora. Prepari Manzotin con tante specialità e lui, eccoti la Manzotin con patata.
3: E dai, Umberto, a me Manzotin piace così.
5: Dalle praterie argentine, Manzotin, carne magra selezionata e subito cotta. Ricetta esclusiva con verdure, alloro, miele e marsala.
6: Una Manzotin con patate.
5: È Manzotin che fa la differenza. Manzotin, ora sai perché è buona.
0: Per arrivare al classico caffè, il Segafredo Moment, con un testimonial di eccellenza, Renzo Arbore.
7: Segafredo Moment.
8: Segafredo Moment.
7: Che moment.
8: Segafredo Moment.
7: Che grande espresso. E lo fai a casa tua.
8: Segafredo, che caffè.
0: Tanti, ovviamente, i gelati, vista la stagione, il mese di agosto del 1997, sempre supportati da spot dinamici, allegri, estivi. Ci sono i gelati Gis, quando la voglia punge, mordila. Arriva lo spot del barattolino San Montana, con il claim dove osano i golosi.
9: Luca Matteo Ferrari, assicuratore, impazzito per il barattolino. Barattolino San Montana. Dove osano i golosi.
0: Algida è il brand simbolo dell'estate, cornetto Algida e il proverbiale senti il battito, oppure Winner Taco Algida, snack all'ennesima potenza pubblicizzato da un vivacissimo spot.
10: Winner Taco, lo snack con una forma tutta nuova. Prima scopri il lato croccante, ricco di cioccolato e noccioline. Poi ti tuffi nella morbidezza del mu e del gelato. E sentirai che nessuno ti può fermare. Winner Taco, snack all'ennesima potenza, nuovo da Algida.
0: La seconda parte degli anni 90, siamo nell'agosto del 1997, vede la diffusione dei cellulari e delle offerte dei gestori nella frenetica competizione per acquisire fette di clientela sempre più ampie. A titolo esemplificativo vi ricordo i curatissimi spot relativi alla copertura GSM di Omnitel con varie ambientazioni geografiche. Omnitel, vi diamo ascolto, dateci voce. O ancora Omnitel, carta ricaricabile da 195 lire minuto già a partire dalle 18, con due testimonial importanti come Alessia Marcuzzi e Gabriel Garco.
11: Io sono un uomo libero. La novità, la tecnologia, l'innovazione, questo è il mio mondo. Per questo ho scelto Omnitel. Si può scegliere tra due ricaricabili, libero o night and day, in base all'uso. Hai il cache display per sapere quanto resta. Ricarichi da solo, quando vuoi. E puoi parlare a 195 lire al minuto già dalle 6 di sera.
12: Carta Omnitel ricaricabile, senza canone né bolletta. E chi sceglie Omnitel non paga l'attivazione e parte con le 100 mitiche Harley serie speciale.
0: La tecnologia informatica agli esordi, se confrontata con quella attuale, è assai accattivante e i prezzi molto alti. Vi ricordo i computer Compaq, soluzioni informatiche globali, con uno spot estremamente futuristico e dinamico.
13: C'è un'azienda che non si accontenta di essere la numero uno nel mondo in fatto di personal computer. Un'azienda che ogni giorno mette in comunicazione le persone tra di loro e le persone con l'informazione. E non lo fa solo da un ufficio all'altro, ma da un continente all'altro. Compaq, soluzioni informatiche globali.
0: Il processore Intel Pentium 2, anche in questo caso supportato da una pubblicità di grande impatto, pubblicità nettamente futuristica.
14: Cosa c'è di così straordinario dentro il processore Pentium 2 di Intel? C'è la possibilità di utilizzare i programmi per manipolare le fotografie. O per avere una perfetta visione a tutto schermo dei film in DVD direttamente sul computer. Per vivere l'esperienza più realistica con i videogiochi tridimensionali. E come ci siamo riusciti? Beh, è tecnologia.
0: Molte, ovviamente, le auto, prima di esplorare le promozioni dei tanti brand, vi ricordo i carburanti della Shell, a cui è abbinata la collezione Ferrari, una raccolta bollini, benzina e Shell per ottenere modellini delle auto Ferrari.
15: Ok, fallo rientrare. Rifornimento al prossimo giro, rientra in box.
16: Ok, solo se Shell.
15: Chiede se la benzina è Shell.
17: Certo che è Shell.
15: Ma perché lo chiede? Voleva esserne sicuro, sta raccogliendo i bollini Shell collezione Ferrari.
17: Ma sta scherzando?
15: No, sta collezionando una Ferrari dietro l'altra.
18: Fai anche tu rifornimento alla Shell. Collezione Ferrari continua fino al 31 dicembre. Con solo 15 bollini avrai in regalo un modellino Ferrari. Passa alla Shell. Accendi la passione Ferrari.
0: Ci sono i carburanti FINA, con il claim FINA e vicina, molto curato lo spot Agip che promoziona la benzina senza piombo, la benzina verde.
19: In famiglia non si parla più.
20: Non esistono più le buone maniere.
21: 20 anni vengono una volta sola.
22: Superate i luoghi comuni. Le benzine non sono tutte uguali. Con Agip, in tutta Italia la super senza piombo con massimo l'1% di benzene. Per l'ambiente le benzine non sono tutte uguali. Superate i luoghi comuni. Passate all'Agip.
0: I costi dei carburanti in quel lontano mese di agosto? In lire i prezzi oscillavano tra le 1930 e le 1950 lire per la benzina super, poco più di 1 euro al litro, e intorno alle 1350-1371 lire per la benzina senza piombo, la benzina verde, 0,70 euro al litro, mentre il gasolio aveva prezzi compresi tra le 1000 e le 1200 lire al litro, circa 0,62 euro. Sono costi di carburanti assai bassi, soprattutto se confrontati con quelli attuali, una delle ragioni per cui l'Alitalia il martedì, mercoledì e giovedì offre voli brevi a livello nazionale a 133.000 lire. Ma non meno vantaggiose le promozioni in Europa, iniziativa promozionata da un simpatico spot con i comici Marco Marzocca, Rodolfo Margiotta e l'attore Massimo Olcese.
23: Facciamocele! In base alla nuova tariffa all'Italia, ora è possibile viaggiare in tutta Europa a prezzi bassissimi.
24: La sangria, ombre. Che baffo sexy che tienes.
23: E inoltre è possibile, anzi consigliabile, passare 2 notti in albergo.
25: E questa è l'Italia! E
23: facciamo silenzio!
0: Arriviamo alle auto, una presenza costante, la Fiat, promozione alla Fiat Marea e la Marea Weekend, la Fiat Punto con il claim in più e punto.
26: Mi piacciono tantissimo fiori con forme morbide, con una linea quasi aerodinamica. Io ho passione per i fiori. Mi immagino tante punto colorate, dal bianco al rosso, blu, giallo. Mi immagino anche di essere su una di queste punto, che mi porta proprio dove voglio. Ha tutta la bellezza che sognavo, e in più è punto.
0: Importante ancora la promozione sui marchi del gruppo torinese. Fiat lancia Alfa Romeo con il claim meno consumi più risparmi, con riferimento alle cilindrate e all'uso della benzina verde.
27: Facciamo 2 calcoli. Cambiando le vecchie auto con più di 10 anni si consuma meno e si rispetta di più l'ambiente. Per questo gli incentivi continuano. Se passate una nuova auto, lo Stato vi premia con 1.250.000 lire se consuma fino a 7 litri per 100 km e 1 milione se ne consuma da 7 a 9. Fiat, Lancia e Alfa Romeo aggiungono fino a 2 milioni di risparmi in più e ci guadagnate fino a 3.650.000 lire. Facciamo 2 calcoli. Meno consumi, più risparmi.
0: Naturalmente gli slot pubblicitari sono destinati anche ad altre marche automobilistiche. La Peugeot 106 ha vantaggi per tutti perché sei come sei.
28: Incentivi sull'auto?
29: Peugeot rilancia alla grande. Se hai un'auto da rottamare con più di 10 anni, una 106 può essere tua già con 13.520.000 lire.
30: E se non ce l'ho un'auto di 10 anni?
29: Pensa al piacere che ti dà una 106 con aria condizionata. Puoi averla con uno sconto di 2.050.000 lire. Peugeot ha vantaggi per tutti. Peugeot 106, perché sei come sei.
0: Sempre presente la Ford Fiesta, con cui finisce l'era delle utilitarie, con climatizzatore elettronico e una grande visibilità da 15.765.000 lire.
31: Fiesta ha un climatizzatore elettronico che rinfresca all'istante. Fiesta ha una grande visibilità.
0: ancora, presenza non così frequente, la svedese Volvo serie 70 con il claim «Superate ogni tempesta» ed uno spot di estrema cura.

0: Volvo serie 70. Superate ogni tempesta.
1: Timeline. Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 1997. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
1: Timeline.
4: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 18 e 2 minuti.
5: Dance floor.
8: Welcome.
5: Anni 2000.

Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue. Radio Dance Floor.
1: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

y venga conmigo.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
13: The sound of the 90s.
14: Identify yourself.
13: Radio Dance Floor.
15: Luce Verde Italia.
16: Bentrovati. Il maltempo di queste ultime ore provoca disagi alla circolazione lungo la rete stradale del nord Italia. A seguito dei forti temporali e della grandine chiusa la A21 Torino-Piacenza-Brescia nel tratto tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino. Sul tratto milanese della A44 i chilometri di coda tra il bivio per la tangenziale est e la barriera di Milano est verso Torino. Persistono anche i rallentamenti sulla A4 Milano-Venezia tra Lombardia e Veneto a partire da Verona est fino a Brescia est in direzione di Milano. Sulla Autobrennero in direzione di Modena con dei rallentamenti per traffico tra Bolzano Sud e Affi Lago di Garda e poi continuando 4 km di coda per incidente dal bivio per la 4 a Nogarole e Rocca. Anche in direzione Brennero un altro incidente provoca 4 km di coda tra il bivio per la A4 e Affi Lago di Garda Sud. Trafficata anche l'autosole con i maggiori disagi in direzione di Milano. Segnaliamo un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma per cui si sta in coda per 6 km. Incidente anche sulla Fipili, 3 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Forti disagi sulla statale 76 della Val d'Esino, chiusa la strada verso Perugia all'altezza di Castel Berlino per un mezzo che ha preso fuoco. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.
17: Radio Dance Floor.
15: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Floor. Give me a
1: fat beat. Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

got to kind of learn the music. Music.

Motherf- This is motherf-

dance floor. Back to the 90s.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Master Check 90.
4: The Chef
3: Checco Corvasse
4: in Council
3: Daniel's Jack.
5: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Benvenuti.

0: ti speng. T'accende e ti speng. Saluta con la maschera. Saluta senza maschera. Saluta con la maschera a metà. Cominciamo con Dennis Jack, la parte mixata, super mixata, molto mixata, anche troppo mixata. Da questa parte c'è la parte parlata, da questa parte c'è la parte.
1: Bravo.
0: Cominciamo subito perché direi che c'è voglia di ascoltare un po' di musica 90, talmente 90 che cominciamo con due pezzi del 90. Pits International con Don't Be Good To Me. C'è bisogno che sappiate che il frontman del gruppo, nonché colui che ha scritto questa canzone, è non

0: L'abbiamo ascoltato intanto su Masterchef 90, un'icona, una traccia, insomma un'icona gay, una canzone che piaceva tanto agli omosessuali. C'erano gli artefici di questo gruppo che andavano in giro con petto villoso, pelo fluente, anche troppo pelo, anche
1: il pelo ponneso,
0: fai una roba, la maschera, puntellatela con i chiodi, non lo so. Erano i London Beat con I've Been Thinking About You, roba bella, tanta roba, numero uno numero uno in tutta Europa e negli Stati Uniti, molto uniti. Adesso arriva M.A.R.R.S. con Pump Up the Volume dall'86, oh, la Madonna, disco out of date, so per dirla proprio in maniera un po' professional, vabbè, disco out of date, ma vai a cagare, vabbè. Che però suoniamo perché è da considerare effettivamente uno dei dischi chiave per l'evoluzione del genere dance house, realizzato oltretutto utilizzando le prime tecniche di campionamento. Quindi, e in quanto a campionamento, il nostro Dance Jack ne sa, è un campione del campionamento, ha vinto il campionato del

Keytronic Ensemble con Calypso House dal 91, altro pezzo decisamente importante per il mondo house, che ne ha contrassegnato le sonorità, che ne ha in qualche modo tracciato il percorso in un certo modo. Mamma mia, come dico le cose complicate, mi piace veramente tanto. Così come il prossimo, che è un altro simbolo, un altro disco simbolo della neonata house music. Sto parlando di Sueño Latino con l'omonima Sueño Latino dell'89. Questo è un altro pezzo leggermente out of date.

0: Napoli, Valerio Semplici e Cieco Complicato, molto. E Mirko Limoni, che era uno di quelli. Con la modella Catherine Keenot. Keenot? No.
1: Che buono!
2: Certo, è Keenot.
3: Keenot, l'altro modo di dire scusa.
0: Famosa modella da San Pellegrino che faceva in tempo perso anche la cantante. Chi non la conosce?
4: Ma a questo punto in Masterchef 90 ascoltiamone tre di fila, senza alcuna ciumbiata da parte mia. Quindi subito 740 Boys, featuring Two in a Room con Chimmy Shake. Subito dopo Sing with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me.
5: In che senso?
4: Ma subito Marshall Jefferson con Move Your Body.
0: Anche questa volta un pezzo out of date,
4: ma in realtà assolutamente contestualizzato, perché nella puntata della storia della musica house non potevamo esimerci dal suonare il primo disco house internazionale di sempre. E in ogni caso, tra Everybody Everybody e Move Your Body, visto che si parla di body, Daniel Stack eseguirà un mixaggio tantric.

0: Sebastian con Shut Up in Sleep With Me dal 95. Adesso ci prendiamo una piccola promo pausa molto rifocillante e poi torniamo fra non molto, soprattutto in Masterchef 90. State qua perché torniamo una roba bella, real bella, real McCoy con Love and Devotion.
1: Masterchef 90.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

0: Sheeran dal 95 e adesso arrivano gli Usura con Sweat dal 93.
1: Si suda,
0: Sweat,
1: poi anche
0: isotonico
1: e si risuetta.
2: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

Era Paradiso con Bailando dal 97, uno dei dischi più brutti dell'Eurodance, decisamente, che però è stato un successo internazionale, probabilmente grazie alle parrucche colorate della singer, che si possono apprezzare in due video. In una esce e non fa null'altro, non fa, ma slingua, non mi ricordo, con due amiche. Nell'altra esce con due maschi. Quindi viva la bisessualità dance, Eurodance. E andiamo avanti con Prezioso featuring Marvin, che è rimasto uguale. Era senza capelli degli anni 90, era senza capelli oggi, ma è fisicatissimo. Prezioso featuring Marvin, adesso in Mastercheck 90 con Tell Me Why, ballatissima dal 99.

0: Tristana Eurodance in chiave progressive, Raff by Picotto, che poi è sempre lui, cioè era Mauro by Picotto, cioè Raff. Raff by Picotto con Bacalo Symphony, uno dei dischi simbolo della Mediterranean Progressive. Madonna, quando mi fanno dire queste cose. Questa è stata la puntata dell'Out of Date della Mediterranean Progressive, la progressive, quella mediterranea, con un po' di timo, con un po' di borraggi.
1: Faccia di culo.
0: E adesso andiamo avanti con il Culture Beat dalla Germania, Get Get It dal 93, Culture Beat, ovvero Peter Zweig. Yeah.

un pezzo assolutamente made in Germany e ne abbiamo ascoltato un altro prodotto da un DJ il cui pseudonimo è tedesco, con la traccia tedesca ma lui è assolutamente italiano. Einstein Dr. DJ con Automatischer Sex, in realtà è Automatic Sex, ma poi insomma in Germania veniva citato in radio come Automatischer Sex, con il senso della traduzione assolutamente tedesca. E a questo punto Dance in Italy, arrivano gli anni degli 883 in chiave dance, Glee Steam Remix in Master Check 90.

0: Termina anche questa puntatona di MasterChef 90. È stato bello stare con voi. Grazie anche a chi ci ha deliziati con la sua parte super tecnica, super mixata, con la sua Roland che mi ha fatto i campionamenti qua e là, su e giù, destra e sinistra, cioè Dennis Jack. Grazie da Cecco Corvace. L'appuntamento è per la prossima puntata, quindi è brevissimo. Okay. Ma ad ogni modo ricordate di fare un salto sulla nostra pagina MasterChef 90, di fare un salto sulla pagina di Dennis Jack per sapere qualcosa sul nostro tour, per le info booking. Cecco Corvace 77@gmail.com. È veramente tutto, grazie a tutti e continuate ad ascoltare MasterChef 90. Alla prossima,
1: MasterChef 90. We'll be back next week.